Oggi di traccia il principe guerriero giunge vittorioso delle sconfitte già navi del tiro. Dalla caccia di porto volergi con Rossane ho finto anch'io. Sol per mostrar che il caso l'incontro porterà. Non il desio.

incontrar dalle tre vittorie. E dopo dolce amplesse gradere gli acquisti e decantar mie glorie. Ma la regale mira a me già viene.

0: prece t'inganni.
1: Manca la reggia parola.
0: A te lo legge.
1: Signor, prega lo sdegno e lascia che non quel mebole reo sfoghi la panno.
0: Tarda!

0: fuori da tenere.
1: Qui con se sei verace me seguirai, ma la tua vita sposa

0: Oronte, un mezzo in via, per vedermi da soli in questo luogo bravo a parlare. Col più rimessa spirito, vuole padre lusingar, perché...
1: Ah, già viene! No.

Resta! Figlia Durante tu non sei! Sol devi la vita a me! Perché te solo avanzo di tua regal famiglia! Osservai del furor dei vincitori! E stabilirmi in questo trono!

vien lasciar libero e corso ai primi moti dell'ira, impaziente core, il violento ardore tace anche un poco nel mio seno, e attendo la tempesta.

notte. Tu solo fida e armata, scorta, fonde con floridante, ove l'aspetto è mira, mi troverete pronta a quel segreto varco, dove comprate della vi guardia, già

facel porta, quale di me so suono qual te preste te chiode. Orse, che ascolto qualche moto, di resta.

0: sorte. Aperto trovo latito primo.
1: Amor, aita, farmi sentir più presto.
0: E senza forza apresi l'altra porta.
1: Oh, non mi taci!
0: Elmira, Elmira! Alto dorme, ad star lavatasi. Le lusinghe, le promesse s'usino a primo, e poi la forza, quando vinto è nemico, a buoni patti ei viene. Ma non la trovo. Elmira! Nion risponde. Elmira! Aperteran le porte. Ah, che fuggita la temo già. Corra si è far.
1: Corretto, amore, dai,
0: soccorso, aiuto, tradito io sono.
1: Invece, lascia prima la vita.
0: Guardie, lumi.
1: Passate ancora.
0: Guardie, affrettate. Nubi, passa il cuore, ingrata e via. E tu, vile schiavo, getta quel brando e alle catene e alla spramorte ti prepara. E dimmi chi sei, perché mi

0: Elisa, tu sei.
1: Quel felice io sono.
0: Il solo avanzo sventurato della cara ai persian stirpe regali. Se tu sapessi quanto viva in petto sia verso te, de sudditi la fede, non ti daresti, infelice, il nome

0: perché sugli occhi miei l'anima altera spirò l'audace moro.
1: Morristi a me, a te mi moro.
0: S'altri non discoperia, a stato avrebbe tutto a svelarmi il vero un tal dolore. Floridante a me venga!

0: loro ufficio i sensi.
1: Nome, che aspetto di dolore!
0: Si svenne perché credette ucciso il loro amato.
2: Odi, fra pochi istanti ricoveranzi gli smarriti spiriti. Sami la sua, sami la propria vita, già che ogni arcano sa la persuaria mio voler. Libero allora entrata,

0: e tenace miei catene.
1: Prima di te voglio onorare la morte, addio.
0: Tale non era l'accenno mio.
1: Respiro, mi dispiegato.
0: In forti lacci, lunge o guardie, costei da me tenete. Tu a questa morte, o florida a me.

0: cucina, chi resiste a lottrarmi?
1: Pensi di son tradito!
2: Poi l'ave, poi il grande spirito e l'anima di tuo!
3: Oh, nubi, qui proteggete l'innocenza!
0: Cielo, cielo, e farò rivedere!
2: Amico, resta per queste cempi!
1: Oh, che nervosi eroi!
0: Viva Elisa Regina!
4: Viva!
0: Ella sul trono ascenda e regni su!

infidasti la preziosa spoglia per cui è rimasto l'oppressore oppresso. Sei cagion del tuo mal.

San re, ma tu ve, il regno, il sogno, hai tutto per me, che misero cor. Che veggia!

Veggio che sento catene. Vento. San re, come il regno, il sogno è tutto per me, il misero cor. Che veggio, che sento.

tutto per te, mi misero cor, tutto, tutto, tutto per te, mi misero cor.